Sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare il

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui comedy comedy comedy ah comedy comedy orchestra che precipita